0: No.
1: Può l'onor immettervi uno stinco?
0: Non può.
2: Né un piede?
0: No.
2: Né un dito?
0: No.
2: Né un capello?
0: No.
1: L'onor non è chirurgo. Che dunque?
3: Una parola.
1: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'?

0: sono un uomo di pace e duelli non fo se non a mensa.
1: Battervi o dir subito perché di fedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
0: Cara semplicità, quanto mi piace.
1: Cessate di scherzar o giuro al cielo.
0: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. San come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi

promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.